0: Bella luce. Ama fanali sohau ta fasilelua ama fanali sohau.
1: Lau ama manere dano.
0: Ama fanali sohau eh.